cammin di Africa. Povo di Africa, la banda. Guardate il sonno d'inferno. La banda può giove vo destino. Giove cammin certo. Cammin di nos destino, cammin di Africa. Camarada, lumina por mu. Luminal, pel sei di scuro. Pel ben giunta con irmão negro. Pa no tomar conta di nos Africa. Nova vida. Já no tomar conta di nos vida. Ma non be mandare na nos cabeça. Resolver problema di nos terra. Na liberdade e harmonia di nos povo. Gente di fora, già va embora. Gente di nos, già voltar pra terra. Pa no ben juntar nos força. Pano bem construir nova vida.